Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Tchau.

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio.Stereo.it.

Bring it.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: ristorante. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

0: cioè, ci sono tutte queste conferme, confermano di qua, confermano di là, e io devo stare qua, non posso neanche uscire, mi sento in prigione, aiuto, sono prigioniero, ho le mani legate, ho le gambe legate, ho le cose legate, c'ho tutto legato, c'ho le dita legate. Non riesco più a stare in casa, non riesco più che finisca questo caldo qua, perché altrimenti non lo so, io voglio uscire, non sono in galera, non mi hanno condannato alla galera, voglio uscire, fatemi uscire, vi prego.
1: Morning Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
0: Guardiamo se ci sono delle belle notizie oggi, belle notizie, tutte brutte notizie. Giovanotti con Bettini e Bennati sulla sicurezza in bici. In strada serve più rispetto e tolleranza, però non andate in... troppi in gruppi troppo elevati, hai capito? Che poi vanno in due o tre assieme, non si possono sorpassare, avete capito? Andate come fanno gli indiani, in fila indiana, appunto. Andate in fila indiana, biciclette, andate in fila indiana. Oh, finalmente avete capito qualcosa. Altrimenti vi falciano, come si dice, vi stirano, lo so. Eccidio di Sant'Anna di Stazzena. Tajani rompe il tabù, è la prima volta della destra. Tajani non è di destra, Forza Italia non è proprio destra, è centro, dai, ma perché Repubblica ha queste esternazioni? Perché questo Repubblica, sei di tutti, non sei comunista, avete capito? No, io vorrei proprio mandare un messaggio a Repubblica, non siete comunisti, siete di tutti. Vabbè. Il Quirinale, Mattarella simbolo dell'abisso delle guerre, memoria, atto di liberazione che si rinnova, siamo tutti d'accordo, hanno ucciso dei poveri esseri umani, bambini, zie, padri, nonni, roba del genere. Solamente i tedeschi potevano fare una cosa del genere. Primarie, sei stata alle urne? Ah no, scusate, sei stati in Stati Uniti alle urne, banco di prova per i Dem in Wisconsin, testa a testa con l'outsider socialista Ong. Monk per la vittoria, devono puntare su candidati moderati. Il racconto, lusso, amore e rivoluzione, 100 anni di Fidel Castro. Lui sì, aveva il lusso, l'amore e la rivoluzione praticamente. E il suo popolo invece morire di fame. Edito di Salvini, Ranucci sotto assedio, il PD, lui è la vittima. La RAI studia le carte dei PM, assetaccio chat e audio per decidere se sostituire Ranucci. Io lo sostituirei subito. Le carte, pressione di Lavitola anche sui servizi TV, il giornalista non è vero. Non è vero. Le culle piene di Bolzano e sono tutte extracomunitari. Noi famiglie mai sole neanche a Ferragosto, sono tutti neri. Mai più un italo-tedesco di Bolzano che fa figli. Landini, un'altra persona invidiabile, veramente, da invidiare. Volevo usare un altro termine. Da infilzare. Non invidiare, da infilzare. Salari, sanità, figli, gli italiani stanno peggio, ma Meloni parla d'altro, ce l'ha su con la Meloni, non c'è niente da fare. Etna, fumo nero sul turismo, quinto giorno di stop dei voli per la Cenere, già persi 24 milioni di euro. Brandine, acqua per tutte le ricerche di navette per salvare le ferie, passeggeri bloccati nel limbo, viaggi aerei sospesi fino alle 18 a Catania e fino alle 10 a Comiso. Eclissi, lenti speciali, naso in su, oggi c'è l'eclissi, ma il prodigio del sole nero sarà soltanto per pochi. una chance unica per scoprire il segreto della corona solare. Oggi l'impresa di Dobby, la maglia che manda in tilt il riconoscimento facciale, poi la finale amara di Jacobs, i muscoli lo tradiscono, fa festa solo Battocletti. Scusate se sentiamo chi è. Pronto, chi parla? Pronto?
2: Salve. Stiamo contattando dal Dipartimento della Sicurezza di Blockchain.
0: Ecco, Blockchain.
2: Questo messaggio vocale è destinato a tutte le persone,
0: sì,
2: che hanno effettuato investimenti online nei mercati,
0: sì,
2: finanziari,
0: certo,
2: o nelle criptovalute,
0: certo,
2: e che hanno subito tutte,
0: grazie,
2: o perdite significative.
0: Sì.
2: Consapevoli che potresti avere fondi,
0: certo,
2: bloccati,
0: come no,
2: nel tuo portafoglio. Siamo qui per,
0: ma sapete che c'è una parolina in bresciano? C'è una parolina in bresciano per voi. Rompicoglioni, rompicoglioni, rompicoglioni. C'è una parolina in bresciano per voi. Andate a fa' enculati.

0: 10 volte al giorno questi tipi di telefonate, è sopportabile secondo voi? È sopportabile una cosa del genere? Chissà anche a voi chiaramente sarà successo di ricevere tutte queste telefonate 10 volte al giorno, forse anche di più, adesso un po' di meno in effetti perché c'è una nuova legge, ma è incredibile lì da odiare. Poi non puoi neanche rispondere perché è una chiamata elettronica, non puoi rispondere, non c'è una persona lì dall'altra parte e dirgli vai a farti hai capito? Ecco, andate a farvi ecco, non puoi dirglielo perché è un messaggio elettronico. Va bene, un tubo va bene. Meteosat.
1: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 12 agosto. In questa giornata avremo una forte e persistente ondata di caldo africano, con tempo prevalentemente soleggiato e stabile, caratterizzato tuttavia da locali e lievi note di instabilità diurna pomeridiana sulle zone alpine e lungo la dorsale appenninica. Nello specifico al nord avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con locali addensamenti pomeridiani nuvolosi e possibili isolati rovesci o temporali di calore lungo i rilievi alpini. Le temperature massime risulteranno comprese tra i 31 e i 36 gradi. Al centro il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato su pianure e litorali. Ci sarà variabilità pomeridiana lungo l'Appennino con occasionali acquazzoni. Le temperature resteranno stazionarie con picchi massimi tra i 33 e i 38 gradi. Al sud avremo condizioni di tempo buono e ampiamente soleggiato per il dominio dell'anticiclone, anche se ci sarà qualche nube cumuliforme in sviluppo diurno sulle aree appenniniche, ma con scarsi fenomeni di pioggia. Le massime saranno generalmente comprese tra i 29 e i 33 gradi. I venti soffieranno deboli e i mari saranno generalmente calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026. È il 224esimo giorno dell'anno, 33esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 141 giorni. Si festeggiano Santa Giovanna e Santa Ilaria. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:15 minuti e tramonterà intorno alle 20:14. La luna è nuova. Ricordiamo che oggi, 12 agosto 2026, il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più spettacolari osservabili dalla Terra, un'eclissi totale di sole, che attraverserà alcune regioni dell'Artico e dell'Europa e sarà visibile in forma parziale anche da tutta Italia. Oggi è la giornata internazionale della gioventù e la giornata mondiale dell'elefante. Gli elefanti non solo svolgono un ruolo chiave nell'economia di diverse nazioni e nell'immaginario collettivo di moltissime persone in tutto il mondo, ma hanno soprattutto un'importanza fondamentale per gli ecosistemi. Il numero di elefanti è diminuito del 62% nell'ultimo decennio e potrebbero estinguersi entro la fine del prossimo decennio. Circa 100 elefanti africani vengono uccisi ogni giorno dai bracconieri in cerca di avorio, carne e parti del corpo. Oggi si stimano solo 400.000 esemplari rimanenti. In tutto il mondo il 12 agosto si festeggia anche la giornata del vinile, per commemorare la data in cui, nel lontano 1877, Edison inventò il fonografo. Per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale della frisella, tipiche soprattutto della tradizione pugliese, ma anche calabrese. Le friselle sono dei piccoli pani secchi disidratati, quasi una monoporzione dalla forma ciambella o tarallo tagliato a metà, che riacquistano una consistenza morbida e spugnosa se spunzati o spugnati in acqua. Avvenne in questo giorno, il 12 agosto 1851 negli USA, Isaac Singer ottenne il brevetto per la sua macchina da cucire a doppia impuntatura, la Singer, o come a noi italiani è nota, la Singer. Messa a punto in 11 giorni e con $40 di spesa, l'invenzione di Singer presentava un'importante innovazione che segnò il futuro delle macchine da cucire, un pedale che permetteva di aumentare la potenza della forza motrice e di conseguenza la velocità del cucito, riducendo la fatica fisica. Il 12 agosto 1939 usciva nelle sale americane il film Il Mago di Oz del regista Victor Fleming, trasposizione cinematografica del romanzo Il meraviglioso Mago di Oz scritto da L. Frank Baum nel 1900. Esistono precedenti versioni cinematografiche, ma questa è destinata a rimanere la trasposizione più celebre del romanzo di Baum. premiata con 2 Oscar per la colonna sonora e la migliore canzone, l'intramontabile Over the Rainbow di Harold Arlen. Il 12 agosto 1966 prese il via a Chicago l'ultimo tour dei Beatles e John Lennon si scusò per essersi vantato del fatto che i Beatles fossero più popolari di Gesù. Il 12 agosto 1981 IBM lanciò il primo personal computer. Con il PC 5150 l'IBM rivoluzionò il concetto di personal computer già adottato per macchine precedenti come l'Apple II, ma che da questo momento assunse il significato moderno. Il 12 agosto 1994 si aprì a New York il festival musicale Woodstock 1994, organizzato per celebrare i 25 anni dallo storico primo concerto di Woodstock del 1969, divenuto simbolo della cultura hippie. Nati questo giorno, il 12 agosto 1946 è nato a Novi di Modena in Emilia Romagna il musicista e tastierista Beppe Garletti, cofondatore dei Nomadi. Il 12 agosto 1947 è nato a Roma l'autore, compositore e cantante Amedeo Minghi. Il 12 agosto 1947 è nato a Bologna lo scrittore, umorista, giornalista, sceneggiatore, poeta e drammaturgo Stefano Benni. Il 12 agosto 1949 è nato a Glasgow, nel Regno Unito, Mark Knopfler, cantante, compositore di colonne sonore, produttore, discografico e chitarrista solista e dei Dire Straits. Il 12 agosto 1954 è nato a Lisamith, nel Missouri, il chitarrista Pat Metheny. Il 12 agosto 1964 è nato a Roma il conduttore televisivo e attore Teo Mammucari. Il 12 agosto 1990 è nato a Palermo il calciatore Mario Balotelli, scomparsi in questo giorno. Il 12 agosto 1955 moriva lo scrittore e saggista tedesco Thomas Mann, autore tra i più rappresentativi e influenti del Novecento e premio Nobel per la letteratura nel 1929. Il 12 agosto 1964 moriva lo scrittore inglese Ian Fleming, è il papà del più celebre agente segreto della storia, il suo nome è Bond, James Bond. Il 12 agosto 1982 moriva a Los Angeles per arresto cardiorespiratorio l'attore statunitense Henry Fonda. Il 12 agosto 1992 moriva il compositore statunitense John Cage. Aforisma di oggi: l'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione. Questo è l'aforisma di Oscar Wilde. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.

Maya del Sol, ma adesso incomincia a starmi un po' troppo sui cosiddetti il Sol. Basta, non ce la faccio più, non vedo l'ora che arrivi settembre, ottobre, novembre, anche dicembre, porca vacca. Basta, questo caldo è veramente insopportabile. Allora andiamo avanti con la musica, cosa c'è adesso? Adesso non mi ricordo cosa ci sia, scusate, ma ho un momento di... Chi? Francamente non capisco.

0: La cattedrale, io volevo portarti in cattedrale.
1: In questa
0: Invece ti ho portato a nella vasca. Viva la vasca con Benji e Fede.

Va bene, perfetto. America, wake up! Muslim woman tells Nick Shirley, leave our country, crowd react. Praticamente è il loro paese ormai. Va bene.

anche perché c'è Jenny, Jenny, Jenny. E chi è Jenny? È questa cantante che ci insegna come si dice Dracula, dai. E poi ci sarà cantando, parlando con Giuseppe Macchitella.

0: cantando, parlando alle 10.30 su Radio.0. Dora e
1: Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantautore, autore, produttore musicale, Giuseppe Macchitella, in arte soltanto Macchitella. Ciao Giuseppe!
3: Ciao a tutti!
2: Presenti questo singolo che si intitola Polignano, questo bel paese della Puglia, Polignano Mare poi ancora meglio, che racconta il momento più difficile di una storia d'amore, quello in cui si prende coscienza che nonostante i sentimenti siano proprio forti, e alcune distanze non possono più essere colmate. È questo il senso? Me ne parli un po' tu?
3: È proprio questo che purtroppo l'amore è una cosa bella, ma a volte anche una cosa brutta.
2: È vero.
3: Ed è quello, o meglio, in amore si passano dei momenti belli e anche dei momenti, quello che voglio raccontare in questo brano, di sofferenza, ma devo dire anche di nostalgia.
2: È vero, infatti
3: Polignano che poi diventa il titolo
2: della canzone.
3: Brano, siccome le domande ultimamente sono che c'entra Polignano?
2: C'entra, perché se uno vive lì e l'altro, certo.
3: No, come un semplice periodo storico magari dei due soggetti, perché nel brano poi viene citato anche Milano, quindi
2: sì.
3: Fare queste due distinzioni è abbastanza importanti tra Milano e Polignano, infatti c'è la nebbia di Polignano e ci incontrassimo.
2: C'è questo contrasto tra la nebbia di Milano e il mare di Polignano. Certo, sì. Mi piace anche il fatto che te, in questo brano, racconti questo viaggio dei ricordi, no? Che diventa il filo conduttore proprio del brano. E infatti ci sono la prima notte trascorsa insieme, le riconciliazioni dopo le incomprensioni, le parole dette e quelle rimaste sospese, vero? Fino ad arrivare all'accettazione di una verità dolorosa. E certo, quando non si...
3: La consapevolezza di avere cosa in amore e la missione soprattutto. Cosa che in amore, tutte volte, quando purtroppo capitano le relazioni, loro porta avanti la tua ragione. No? In questo caso il protagonista dice so di aver sbagliato perché sono sempre stato un bugiardo con te, quindi... lo ammette, secondo me in amore occorre fare anche quello.
2: No, sì, ma comunque è importante perché tu dici che il protagonista si muove tra il desiderio di un ultimo incontro, infatti lo dici, no? Se domani ci incontrassimo magari sotto un cielo diverso, nella nebbia di Milano e sul mare di Polignano. Però dice, ecco, praticamente tu dici, il protagonista vorrebbe, da una parte c'è il desiderio di rivedere, dall'altra la consapevolezza che una storia è destinata a finire, punto e basta.
3: Sì.
2: Giusto. Senti, parliamo un attimo di te. Cantautore, autore, produttore musicale, che vivi la tua musica da oltre 25 anni, dopo un lungo periodo dietro le quinte, hai ripreso in mano la situazione. Dal 2020 fai parte del roster, cioè della rosa di autori di Robby Di Benedetto, una delle firme più importanti del panorama pop italiano, giusto?
3: Sì.
2: Poi hai collaborato anche con Danilo Vallo, il produttore dei Pooh. Hai firmato brani per Roberta, io ho intervistato tante volte Roberta Bonanno, poi anche per Simonetta Spini, di amici che sono nati lì da amici di Maria De Filippi. Poi hai condiviso anche un featuring con Don Vaghi, troppo forte, l'hai fatte e le stai facendo. Senti, Polignano resterà un singolo a sé o farà parte di un EP, di un album?
3: Polignano arriva in un momento, come hai appena detto, io comunque sono abituato a lavorare di niente, quindi arriva in un momento in cui ho l'esigenza di voler fare una cosa.
2: E l'hai fatta?
3: E l'ho fatta, senza pretendere. C'è stato un piccolo problema bello in questo caso, che questo brano sta venendo ascoltato un po' da tutti.
2: Certo, è carinissimo, è orecchiabile, è bello, poi si fa riflettere, perché diventa universale il tuo messaggio, anche se parli te, ci si ritrova la gente, vero? Ci sei?
3: Sì.
2: Ah, sì. Senti, visto che la linea si sta sentendo male, io opterei per finirla così la situazione, ma tanto ripetiamo il tuo nome, Macchitella, o Giuseppe Macchitella, il brano è Polignano, E aspettiamo altri brani tuoi, va bene?
3: Assolutamente sì.
2: Ok, ti ringrazio. Adesso ce l'ascoltiamo, Polignano. Grazie.

Bravo il nostro caro amico, ecco, Sgt. Tiger con You Can, You Can't. No, you can't, no. You can't. All'inglese, anche. No, è americano, lui è americano, Philadelphia. You Can't, Text, Love Away. E dopo il nostro caro amico Teddy Swim alle 10:44 minuti primi, abbiamo adesso Teddy. Teddy che sa nuotare da Dio. Difatti Teddy Swims, Bad Dream.

Ma non lo so io se lo sa il cielo lo sa, ma certo che lo sa il cielo, il cielo sa tutto praticamente, perché ci guarda dall'alto, avete capito? Ci guarda dall'alto il cielo e allora sa tutto di noi. Heavens no, heavens no, heavens no, it means that the heaven is up upward, therefore he has a beautiful view of us under here. Or below. Va bene, perfetto, dai, erano i London Boys con I'm Gonna Give My Heart, voglio dare il mio cuore, e io invece voglio dare qualcosa d'altro. Poi una sberla a quel cretino che continua a telefonarmi. Allora, Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ho chiamato solamente perché ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ich liebe dich, ich liebe dich. Je t'aime, je t'aime. Te quiero mucho, te amo. Я тебя люблю. Oh, lo so anche in russo, eh, lo so anche in russo.

0: It's called To Say I Love You, Don't You Know That?
1: Yeah!
2: Muoviti in allegria con Radio Punto Stereo.
0: Quando c'era il Festival Bar con Katiuscia Ruiz, eccola qua che sta arrivando.
3: Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'ottava puntata del programma estivo Quando C'era Festival Bar, con tutto il meglio della musica dell'estate dal 1964 al 2007. E cominciamo con gli splendidi ricordi in musica, partendo dall'edizione del 1988 e il chitarrista americano Jesse Johnson. Vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale come Janet Jackson e molti suoi brani sono apparsi in diverse famose colonne sonore del cinema, come nel caso di Love Struck del 1988.

Gianni Morandi è una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il cantautore bolognese porta al Festival Bar del 1993 il suo più grande successo degli anni 90, Banane e Lamponi, scritta dal cantautore zolese Franz Campi.

Il singolo Think About the Way del rapper britannico Ice MC, con la voce della cantante italiana Alexia, spopola in tutta Europa e fa ballare per tutta l'estate al Festival Bar del 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Grandi protagoniste degli anni 90 sono le ragazze al peperoncino, ovvero le Spice Girls, la band tutta al femminile più amata e famosa di tutti i tempi. Con una vendita di 85 milioni di dischi in tutto il mondo, le Spice Girls sono presenti all'edizione del Festival Bar del 1997 con il brano Who Do You Think You Are?

La cantante dance francese Miranda si presenta all'edizione 1999 del Festival Bar con il singolo di debutto Vamos a la Playa, primo estratto dall'album Fiesta, che diventa un tormentone estivo a livello europeo.

Vincitori assoluti dell'edizione 2000 del Festival Bar sono il gruppo bolognese dei Luna Pop, capitanati dal frontman e autore di tutti i brani della band, Cesare Cremonini. Ci ascoltiamo la loro hit estiva Qualcosa di Grande.

L'ultima edizione del Festival Bar, uscita solo a livello discografico, è stata quella del 2008. La cantante britannica Estelle canta uno dei più apprezzati singoli a livello mondiale di quell'anno, con la partecipazione del rapper statunitense Kanye West. Ci ascoltiamo American Boy.

Finisce qui l'ottava puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Celebrate Tonight, Andrea Tufo featuring Katiuscia Ruiz, inclusa nel mio album Chiero il Sol, disponibile tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno. Erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

always watching you, my private eyes. Derry Hall and John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

Dance Life on Mars, I don't know. Marte che in queste si vede benissimo Marte, come no, anche Venere si vede benissimo la sera. Abbiamo adesso le aquile che volano molto ma molto in alto, si chiamano appunto così. Eagles, get over it.

God. You know, I'm talking about you, knocking on heaven's door. Voglio andare in paradiso anch'io. Ci saranno 72 vergini per me in paradiso? Non lo so. Anche due va bene, non 72. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, la loro versione particolare dei primi anni 90.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia

0: grande carica anche alcolica naturalmente, visto che sapete che a lei piace molto il whisky, è veramente una carica esplosiva musicale e alcolica per la grande Janis Joplin, che ci ha lasciato molti anni fa, 1970. E now 1976 con Mr. Joe Miles dall'Inghilterra con grande musica. Music is my only
1: Music was my first love.
0: It was my first love, and it will be.

other person.

Do You Wanna Funk With Me? No, allora niente. E niente, allora niente. Perché io non posso più, ve lo dico subito adesso in diretta su Radio. Io no, d'ora in poi, da oggi in poi, non posso più. Non ce la, no, non è che non ce la faccio. Non posso assolutamente più fare quelle cose di funk e così via. E non lo posso più fare. Non lo posso più fare. Happy Music, DJ di Bologna, che oggi compie gli anni. Tanti auguri di buon compleanno a te lì a Bologna. Come si sta lì a Bologna? Con quel lepore lì, con le labbra leporine. Mi è venuta una cosa di spontanea. Lepore con le labbra leporine, ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Tanti auguri, buon compleanno adesso con questa stupenda canzone dei London Boys. Here we go, I'm gonna give my heart.

Music DJ from Bologna. Oi! Giuliana Gatta di Brescia, tante auguri e buon compleanno a te. Con se sei famosa qui a Brescia, guarda, sei famosa anche a New York, no, a Washington, no, a in Japan, sì, in Japan, big in Japan, Alphaville.

Somos ladrones, somos... sì. Bella, bella quella canzone. Somos ladrones del mio amico là, messicano, come si chiama adesso? Brito? No, come si chiama l'altro? Domingo Rendon. Incredibile.

rimane la cappa, praticamente è ancora più caldo. Praticamente non c'è il sole, però è ancora più caldo. È così che ci volete fare. Lips Incorporated, Funky Town, una canzone invece dedicata Antonio Francellu di Trieste. Tante auguri di buon compleanno a te con Lips Incorporated. Wow, funky, mi raccomando, Funky Town.

che bella pubblicità che ci è arrivata da parte del nostro amico Ian MP. Vacanze in Calabria, sagre, eventi, feste in Calabria, iscriviti. Way, in scena show in trasferta Michele in Trieri. Parteciperà il 13 agosto con noi, giovedì 13 agosto, cioè domani, contrada Salerni di Celico Cosenza. Imparativilu, cosa vorrebbe dire? Imparativilu. Imparalo o qualcosa del genere, dovrebbe essere così. Bene, abbiamo l'abbiamo salutata? Antonio? Salutato Antonio? Funcellu con la U finale, mi raccomando, di Trieste, tanti auguri, buon compleanno, è un nome tipicamente triestino, tipicamente triestino. Allora, chi abbiamo adesso? Mencari Sinte di Giacarta, tanti auguri di buon compleanno anche a te di Giacarta. Conoscevo una certa artista di Giacarta una volta, adesso non la conosco più. Reggio Santos, I Need Somebody to Love Tonight. Records presenta

know, I need somebody to love tonight, but I cannot help it, but I cannot do it. I cannot do it anymore. Ammazzata una mosca, una di quelle proprio che rompevano le scatole. Body to love tonight. Per Mercari Sinte di Giacarta. E adesso abbiamo Clara, la mia amica Clara di Salò, Clara Martinangeli. Clara, come stai? San Felice del Beneco, eccolo qua, una bellissima canzone, una zuccherina per te. Molto zuccherina questa canzone, di zucchero. Fornaciari, ma porca, è un'altra? Ehi, Coca! Ehi, Coca, come stai?

You got to run to me. Devi correre verso di me, mi raccomando, corri sempre verso di me e non guardare gli altri, per favore. Carolina Maggini di Roma, tanti auguri, buon compleanno anche a te. Come va lì a Roma? Tutto bene anche a Roma con Shaggy Stevens. Give me your heart tonight and something else.

Una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno. Erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

Beh, me lo ricordo anch'io, l'estate del 69, dove ero? Militare. Cliff Fraser and the Shadow on your web radio station with

John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

is a life on Mars, I don't know. Marte che in queste si vede benissimo Marte, come no, anche bene, si vede benissimo la sera. Abbiamo adesso le aquile che volano molto ma molto in alto, si chiamano appunto così, Eagles, Get Over It.

0: radio.stereo.it.
1: I ragazzi del Sinfati vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con la grande musica Revival su radio.stereo.it. In console DJ

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.